0: Ho andreo namo
1: qua ne ban fuata ne ha? Saieren. Rai secondo non saieren. Farai seconda? E nuzarti ha? Rai secondo non saieren. Farai seconda non manaieren sa ti. Ti appuis non fa na pina de mangiazzica. Am fumba tztaka cin saizzica.

Un fa pialla, un fa pezzare velozia. Ogni un demant, hanno fondata la piena zia. Fanta qua, pita bene romie non hai un mio alle uan. Le mission pour les malades, sans trois femmes, sans trois je t'aime.